0: Mamma!
1: Che è che te vuoi, ciò?
0: No, se magna mia questa casa qua, coi!
1: Ma perché che non siete cazzi pure di amorosa, ciò che vuoi?
0: Oh, va là, va là! Ora va a brio di nattosa, sol parvere qua s'accattemo!